ho fatto l'amore con me. Mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione si sa.

proprio fatta l'amore come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa andata si sa. Ah, chissà se lei, se lui lo sa, chissà.

fate l'amore con me. Mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa, devi fare ciò che mi va.

0: Dai, vieni. Hai paura?
1: Sì, andiamo via.
0: No, ti prego, non fare così. È la prima volta, vero? Avvicinati. Così. Di più accanto a me. Stringi. Più forte.
1: Come sei brutto.
0: Ti amo, sei bella.
1: Dimmi che mi ami, tanto non ti credo. Mi ami, vero?
0: Sì. Sì, principessa. Sei mia. Non ti lascerò mai più. Sei mia per sempre.
1: Amore, così no.
0: Amore, sì, sei mia, tutto.

una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

non lo so. Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.

ti fanno venire il brivido sulla pelle. Ma sei sempre tu, o non sei più lo stesso.